0: Sono su. Università più sicuro?
1: Yeah, you said that way, thank you.
0: Appreciate that.